0: Sono le 3:01.
1: Yeah.

se voglia, se eu me olhar, tem mais tristezas pra chorar.

0: Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.
1: Feels so good. You're lying here next to me.

0: ti penetra, la ami e neanche prende spazio nel letto. Ti manca e lei non sa forse neppure che esisti. La musica è l'amante migliore.
1: Skyline, Radio and Soul.

La musica di classe è in onda solo su Skyline. Radio and Soul.

0: La musica è quello che suona come la vita. Eric Olson.
1: Skyline. Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca, auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jayco che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.

0: Sono le 7:01. Skyline News.
1: Ucraina, le elezioni ora sarebbero laceranti, dichiara Zelensky, mentre l'ex ministro e rivale Fedorov incalza. Il presidente deve rispondere sui casi di corruzione. Domani in videoconferenza riunione dei paesi cosiddetti volenterosi. Nel pieno del fuoco incrociato, Putin ammette i danni economici inflitti da Kiev e annuncia una risposta distruttiva. Torna il caldo in Italia mentre termina l'allerta meteo per temporali e tempeste nel nord e centro della penisola. Si riaccendono oggi i bollini rossi per il caldo a Bari e Palermo. Nei prossimi giorni il rialzo delle temperature fino ai 40 gradi nel centro-sud. Formula 1, sarà il britannico Norris su McLaren a scattare in pole alle 15 al Gran Premio d'Olanda. Terza fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, davanti a loro ma fuori dalla prima fila anche il leader iridato Antonelli, che promette battaglia.
2: La mentalità è la stessa, l'attacco però usando la testa. Se si presenta l'opportunità si prende, altrimenti si aspetta e si vede com'è la situazione, però non, sicuramente non voglio fare una gara in difesa.
1: Da Daniela Ubaldi è tutto, buon pomeriggio.

0: La felicità non è una nota separata, è la gioia che due note hanno nel rimbalzare una contro l'altra.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Dal 10 al 30 agosto dall'usato punto auto di Ancona, 1000 euro di sconto extra. Su tutte le auto usate con visibile un bollino giallo, hai uno sconto di 1000 euro sul prezzo esposto. Una selezione straordinaria di auto senza vincolo di finanziamento e con possibilità di renderci il tuo vecchio usato. Approfitta del bollino giallo, ma fino al 30 agosto. Ti aspettiamo a l'usato.auto ad Ancona in via Albertini 32.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
5: Marche e Abruzzo, così come tutte le regioni del centro e del sud, saranno ai margini della perturbazione che invece sta riattraversando i settori settentrionali. Anzi, dopo un weekend di sole avremo una nuova ondata di caldo con l'inizio della nuova settimana. Quindi poche novità, se non farà eccezione qualche annuvolamento in transito, ma come detto sarà un inizio di settimana con sole, stabilità e massime lieve rialzo, caldo comunque senza eccessi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
6: Il meteo in collaborazione con Metal System.
7: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
8: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
7: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: La musica, una magia che supera tutte quelle che noi facciamo qui. J.K. Rowling.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Emotest, sede centrale a Montegiorgio e punto prelievi a Lido di Fermo, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7. Effettuiamo prelievi e tutti gli esami di laboratorio anche a domicilio. Ci occupiamo di medicina del lavoro effettuando direttamente in azienda i prelievi necessari. I nostri poliambulatori polispecialistici vi aspettano a Montegiorgio al Centro Medico San Paolo e a Lido di Fermo. Emotest è convenzionata con i principali enti assicurativi. Emotest, vicini a te. Ogni giorno.
2: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri i nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione e in archivi digitali. Costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 27 agosto all'Open Day. Cercaci online. iniziaqui.unimc.it.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Scoprila nella concessionaria Skoda Via Vai di Civitanova Nova Marche.
6: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
7: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
6: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
8: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
9: Sono le 8 e 2 minuti. Skyline News.
10: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Celebrazione ad Amatrice e in tutto il centro Italia per il decimo anniversario del terremoto che devastò la zona. Nella notte alle 3.36 l'ora del sisma fiaccolata per ricordare le vittime. Alle 17 la messa presieduta dal Cardinale Zuppi, presidente della CEI, alla presenza della Premier Meloni. Ieri durante l'Angelus anche Papa Leone XIV ha ricordato l'anniversario incoraggiando l'opera di ricostruzione. Daniela Ubaldi.
11: Ore 3.36 del 24 agosto 2016, nel cuore della notte una scossa di magnitudo 6.0 colpisce l'Appennino centrale, un sisma che alla fine lascerà sul campo un bilancio pesantissimo di 299 morti, 237 ad Amatrice, 51 ad Arquata del Tronto, 11 ad Accumoli, 388 le persone ferite. Era l'inizio di una lunga sequenza sismica che ha interessato Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Lo sciame sismico non salva da nuove forti scosse che devastano il cuore della penisola il 26 e il 30 ottobre. In questa data la scossa con magnitudo 6.5 d'epicentro nell'area di Norcia, ancora più devastante. Oltre al dolore, nel ricordo e nelle commemorazioni, 10 anni sono anche il momento per fare il punto sulla ricostruzione. Il dossier del commissario straordinario, che contava ad Amatrice 4.333 edifici danneggiati dal sisma, fotografa la situazione al 28 maggio 2026. Gli interventi conclusi hanno consentito finora di recuperare 1.628 edifici, mentre circa il 72% degli edifici danneggiati risulta inserito nel percorso di ricostruzione. Più ombre nel cantiere di Amatrice, che pure ha accelerato nell'ultimo anno. Secondo i dati raccolti dalla Reuters, risulta ripristinato solo il 38% degli immobili danneggiati.
10: E dal pontefice, sempre nell'Angelus, anche la preoccupazione per il diffondersi dell'Ebola in Congo e l'appello alla comunità internazionale.
12: Ricordo spesso la Repubblica Democratica del Congo, in particolare per il diffondersi dell'epidemia di Ebola, che purtroppo sta provocando molte vittime. Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione, per salvare tante vite umane.
10: Ma è stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese, 3 morti in un raid israeliano a Gaza, tra le vittime un bambino di 4 anni e un 14enne, è stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus, in Cisgiordania. L'alta rappresentante europea Callas ha definito illegali le nuove colonizzazioni varate da Israele nel fine settimana all'appello di oltre 100 ex diplomatici britannici e francesi, che chiedono tra l'altro di chiudere ogni partnership e fornitura militare a Israele, nonché gli accordi di partenariato in vista dell'istituzione di uno Stato palestinese. Jacques Moretti, proprietario del locale di Cramontana in Svizzera, devastato dalle fiamme nella notte di Capodanno in cui persero la vita 41 persone, è stato arrestato nella notte tra l'11 e il 12 agosto scorso con l'accusa di violenze coniugali ai danni della moglie Jessica. La donna è tuttora ricoverata in ospedale a causa delle lesioni riportate. Un 17enne ex pugile è accusato di omicidio volontario per la morte lo scorso aprile a Massa di Giacomo Bongiorni, aggredito brutalmente davanti al figlio di 11 anni da un branco di giovanissimi che aveva rimproverato per il lancio di alcune bottigliette verso una vetrina. Indagati per omicidio anche altri 2 maggiorenni, mentre per 2 minorenni l'accusa è di rissa aggravata e lesioni nei confronti di un altro uomo, anch'egli aggredito. Tra un mese l'udienza preliminare. Ora la pagina sportiva: calcio, Juventus e Milan rispondono a Inter e Napoli vincendo Frosinone, ma che brivido nel finale e in casa del Torino. 3 punti anche per Atalanta e Lecce. Maurizio Pizzoferrato.
13: Sarà solo la prima giornata, ma in quello che sarà il lungo viaggio verso lo scudetto, ieri il campo ha detto che intendono partecipare anche Juventus e Milan. I bianconeri di Luciano Spalletti hanno vinto a Frosinone per 1-0, gol di Bremer nel primo tempo. Poi le troppe occasioni mancate per il raddoppio hanno permesso ai padroni di casa di crederci sino a sfiorare il clamoroso pari nel finale con una traversa colpita da Calvani di testa. Spalletti intanto bacchetta Colomuani e chiede un centravanti che segni. Esulta come un tifoso di curva il tecnico portoghese del Milan Amorim per il successo dei rossoneri sul campo del Torino, 2-1 per il diavolo grazie alle reti nella ripresa del giovane Cissé e del subentrato Rabiot. Nel recupero il gol granata firma di Adams. Nella domenica di Serie A conquistano i 3 punti anche Atalanta e Lecce. A Bergamo la squadra di Maurizio Sarri ha battuto 2-1 il Sassuolo. A segno Raspadori pareggio nero-verde con Odenthal, poi la risolve Kristovic. Infine colpo salvezza del Lecce dell'ex di Francesco, 2-0 a Venezia grazie ai sigilli di Gorter e Thiago Gabriel. Oggi si chiude con 2 gare alle 18.30 Bologna-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina.
10: Lando Norris su McLaren vince il Gran Premio d'Olanda sul circuito di Zandvoort, che saluta la Formula 1. Il britannico campione del mondo in carica ha preceduto la Mercedes di Kimi Antonelli, che così consolida peraltro il primato in classifica iridata, e Russell solo 4° e 5° posto per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, subito fuori per un incidente senza conseguenze l'idolo di casa Max Verstappen. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
14: 50 anni si festeggiano e da Luce Soli e Mazzieri la festa continua. Grandi vantaggi su oltre 50 auto usate e chilometri zero selezionate. Solo da noi trovi passaggio di proprietà in omaggio, 2 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. È l'occasione giusta per cambiare auto e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nelle sedi di Ancona, Iesi, Osimo, Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Luce Soli e Mazzieri, da 50 anni la tua fiducia è la nostra strada.

0: Aperti per ferie. Il centro medico diagnostico fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche, terapia riabilitativa e innovativo centro odontoiatrico. La salute non va in vacanza. La Fenice ti è sempre vicina, anche durante tutta l'estate. Contatta il numero 0734 90 47 711 o consulta il sito centrodiagnosticolafenice.it.
1: Ciao, sono Simone Grassi e ti invito venerdì 28 agosto alle ore 21.30 alla serata inaugurale del ciclo di concerti C'era una volta lo swing. Nella piazza centrale del porto turistico di Ancona, Marina Dorica, ci esibiremo con il mio sestetto e la Musicando Jazz Orchestra diretta dal maestro Luca Pecchia. Note importanti: il concerto è ingresso libero grazie al partner Baldi Food di Iesi e tutte le info sul sito www.loswing.it.
2: Si riparte. Back to school, back to sport. A Sant'Elpidio a Mare, CS è due mondi. Quota CS per il tuo outfit e le sneakers di ogni giorno. E Sport CS per tornare in campo con la scarpa giusta. Calcio, basket, volley e tanto altro. Grandi marchi, vasto assortimento e soprattutto consulenza vera. CS, non solo scegliere, scegliere bene.
3: Il Meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
5: Marche e Abruzzo, così come tutte le regioni del centro e del sud, saranno ai margini della perturbazione che invece sta riattraversando i settori settentrionali. Anzi, dopo un weekend di sole avremo una nuova ondata di caldo con l'inizio della nuova settimana. Quindi poche novità, se non farà eccezione qualche annuvolamento in transito, ma come detto sarà un inizio di settimana con sole, stabilità e massime lieve rialzo, caldo comunque senza eccessi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Le emozioni sono tutto quello che abbiamo. Harvey Keitel.
1: Skyline Radio and Soul.

0: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca. Auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jay-Q che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: Sono le 9:01. Skyline News.
4: Ricorre oggi il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto 2016 ha devastato Amatrice e molti altri centri di Lazio, Marche e Umbria, circa 300 morti, 239 dei quali nel centro reatino. In giornata previste commemorazioni che culmineranno alle 17 con la messa in suffragio delle vittime presieduta dal Cardinale Zuppi, ad Amatrice è attesa anche la Premier Meloni. Via libera la mini proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 agosto, allungando di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. 45 giorni di fermo, 7.500 euro di multa per la Sea-Watch. La nave non ha rispettato gli obblighi di legge, lo ha annunciato il ministro dell'interno Piantedosi. Non collaboriamo con criminali e trafficanti, replica la ONG. Serie A, la prima giornata si chiude oggi con Bologna-Lazio alle 18:30 e Roma-Fiorentina alle 20:45. Ieri successi per Juventus, Atalanta, Milan e Lecce. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri i nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione e in archivi digitali. Costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 27 agosto all'Open Day. Cercaci online. iniziaqui.unimc.it.
1: Dal 10 al 30 agosto dall'usato.auto di Ancona, 1000 euro di sconto extra. Su tutte le auto usate con visibile un bollino giallo, hai uno sconto di 1000 euro sul prezzo esposto. Una selezione straordinaria di auto senza vincolo di finanziamento e con possibilità di renderci il tuo vecchio usato. Approfitta del bollino giallo, ma fino al 30 agosto. Ti aspettiamo a l'usato.auto ad Ancona in via Albertini 32.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

0: Qualcuno ti rende un cerchio perfetto. La presenza dell'altro rinforza la tua presenza e la musica completa l'armonia.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen. Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
2: Ciao, sono Simone Grassi e ti invito venerdì 28 agosto alle ore 21.30 alla serata inaugurale del ciclo di concerti C'era una volta lo swing. Nella piazza centrale del porto turistico di Ancona, Marina Dorica, ci esibiremo con il mio sestetto e la Musicando Jazz Orchestra diretta dal maestro Luca Pecchia. Note importanti: il concerto è ingresso libero grazie al partner Baldi Food di Jesi e tutte le info sul sito www.loswing.it.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: Sono le 10 e un minuto. Skyline News.
6: Il terremoto del centro Italia ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione, lo scrive il presidente Mattarella nel messaggio in occasione del decennale del terremoto che ha devastato i centri di Lazio, Marche e Umbria. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato la premier Meloni, che oggi sarà ad Amatrice. Nel sisma morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. Nella notte, alle 3:36 ora del sisma, si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. Via libera del ministro Giorgetti alla mini proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 agosto, allungando di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. Oggi riunione in videoconferenza della coalizione dei volenterosi che sostengono l'Ucraina, interverrà anche la premier Meloni. Intanto Zelensky ha bocciato l'ipotesi di tenere nuove elezioni presidenziali in Ucraina in tempo di guerra. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
7: 50 anni si festeggiano e da Luce Soli e Mazzieri la festa continua. Grandi vantaggi su oltre 50 auto usate e chilometri zero selezionate. Solo da noi trovi passaggio di proprietà in omaggio, 2 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. È l'occasione giusta per cambiare auto e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nelle sedi di Ancona, Jesi, Osimo, Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Luce Soli e Mazzieri. Da 50 anni la tua fiducia è la nostra strada.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96. Fly.

0: tornata di latte e cioccolato. La nuova gestione firmata La Ternana. Babà, zuppe inglese, dolce mattone e la linea healthy. C'è il cremosissimo cioccolato fondente e il sorprendente Pist Croc, il pistacchio che non hai mai assaggiato. Siamo aperti tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte fino a 1 nel weekend. Di latte e cioccolato, La Ternana, via Pola 110, Civitanova Marche. Qui il gusto ha un'altra storia.
1: Ciao, sono Simone Grassi e ti invito venerdì 28 agosto alle ore 21.30 alla serata inaugurale del ciclo di concerti C'era una volta lo swing. Nella piazza centrale del porto turistico di Ancona, Marina Dorica, ci esibiremo con il mio sestetto e la Musicando Jazz Orchestra diretta dal maestro Luca Pecchia. Note importanti: il concerto è ingresso libero grazie al partner Baldi Food di Iesi e tutte le info sul sito www.loswing.it.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Scoprila nella concessionaria Skoda Via Vai di Civitanova Marche.
5: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
6: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
7: Marche e Abruzzo, così come tutte le regioni del centro e del sud, saranno ai margini della perturbazione che invece sta riattraversando i settori settentrionali. Anzi, dopo un weekend di sole avremo una nuova ondata di caldo con l'inizio della nuova settimana. Quindi poche novità, se non farà eccezione qualche annuvolamento in transito, ma come detto sarà un inizio di settimana con sole, stabilità e massime lieve rialzo, caldo comunque senza eccessi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
4: Il meteo in collaborazione con Metal System.
8: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
9: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
8: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: Il mio compito di musicista è trasformare gli schemi del jazz e migliorarli. La musica è il mezzo che può far cambiare le idee della gente. John Coltrane.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Ciao, sono Simone Grassi e ti invito venerdì 28 agosto alle ore 21:30 alla serata inaugurale del ciclo di concerti C'era una volta lo swing. Nella piazza centrale del porto turistico di Ancona, Marina Dorica, ci esibiremo con il mio sestetto e la Musicando Jazz Orchestra diretta dal maestro Luca Pecchia. Note importanti: il concerto è ingresso libero grazie al partner Baldi Food di Iesi e tutte le info sul sito www.loswing.it.
7: Dal 10 al 30 agosto dall'usato punto auto di Ancona, 1000 euro di sconto extra. Su tutte le auto usate con visibile un bollino giallo, hai uno sconto di 1000 euro sul prezzo esposto. Una selezione straordinaria di auto senza vincolo di finanziamento e con possibilità di renderci il tuo vecchio usato. Approfitta del bollino giallo, ma fino al 30 agosto. Ti aspettiamo a l'usato punto auto, ad Ancona, in via Albertini 32.
8: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
9: Il servizio post vendita?
8: Impeccabile.
9: La loro migliore pubblicità?
8: I clienti soddisfatti.
9: Occhiali?
8: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
10: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri i nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione e in archivi digitali. Costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 27 agosto all'Open Day. Cercaci online. Iniziaqui.unimc.it.

0: La terra ha musica per coloro che ascoltano. William Shakespeare.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo. Interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Aperti per ferie. Il centro medico diagnostico fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche, terapia riabilitativa e innovativo centro odontoiatrico. La salute non va in vacanza. La Fenice ti è sempre vicina, anche durante tutta l'estate. Contatta il numero 0734 90 47 11, o consulta il sito centrodiagnosticolafenice.it.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Scoprila nella concessionaria Skoda Via Vai di Civitanova Marche.
6: Sono le 12 e un minuto. Skyline News.
7: Celebrazioni in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto del 24 agosto 2016. Il sisma, ricorda il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nel sisma, che ha colpito molti centri abitati di Lazio, Marche, Umbria, morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. È un momento molto difficile, non cadremo e non cederemo il Donetsk alla Russia, le parole del presidente Zelensky in occasione dei 35 anni dell'indipendenza ucraina, alle 13, riunione in videoconferenza dei volenterosi che sostengono Kiev. Serie A oggi in campo, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina, e ieri, dopo la vittoria sul Frosinone strigliata del tecnico della Juventus Spalletti nei confronti di Kolomuani.
8: Deve soltanto rimettere a posto alcune cose, perché erano due anni che non giocava, perché sono due anni che non gioca, per cui riprende il ritmo partita un pochettino ci vuole.
7: È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
9: Cinquant'anni si festeggiano e da Luce Soli e Mazzieri la festa continua. Grandi vantaggi su oltre 50 auto usate e chilometri zero selezionate. Solo da noi trovi passaggio di proprietà in omaggio, 2 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. È l'occasione giusta per cambiare auto e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nelle sedi di Ancona, Iesi, Osimo, Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Luce Soli e Mazzieri. Da 50 anni la tua fiducia è la nostra strada.

0: Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca. Auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jayco che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
1: È tornata Di Latte e Cioccolato, la nuova gestione firmata La Ternana. Babà, zuppe inglese, dolce mattone e la linea healthy. C'è il cremosissimo cioccolato fondente e il sorprendente Pist Croc, il pistacchio che non hai mai assaggiato. Siamo aperti tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte fino a 1 nel weekend. Di Latte e Cioccolato, La Ternana, via Pola 110, Civitanova Marche. Qui il gusto ha un'altra storia.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La gente tradisce, ferisce. La musica è fedele, cicatrizza le ferite.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca, auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e JQ che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
1: Ciao, sono Simone Grassi e ti invito venerdì 28 agosto alle ore 21.30 alla serata inaugurale del ciclo di concerti C'era una volta lo swing. Nella piazza centrale del porto turistico di Ancona, Marina Dorica, ci esibiremo con il mio sestetto e la Musicando Jazz Orchestra diretta dal maestro Luca Pecchia. Note importanti: il concerto è ingresso libero grazie al partner Baldi Food di Iesi e tutte le info sul sito www.loswing.it.
2: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri

0: e nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione e in archivi digitali. Costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 27 agosto all'Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Sono le 12 e 59 minuti. Skyline News.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 10 anni fa il devastante terremoto che sconvolse diverse regioni del centro Italia con Amatrice che divenne simbolo della tragedia. Oggi cerimonie e commemorazioni. Marco Mancini.
5: È il giorno del ricordo di quel 24 agosto 2016 quando alle 3:36 un terremoto ha sconvolto l'Appennino centrale. Morte e devastazione si sono abbattute su molti centri abitati di Lazio, Marche, Umbria. Morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice, dove la notte scorsa si è tenuta una fiaccolata per ricordare le vittime. Il sisma, ricorda in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato dal canto suo la Premier Meloni, che oggi pomeriggio sarà ad Amatrice per la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il modo migliore di prestare ascolto alle persone che da 10 anni vivono così è dare concretezza alle azioni amministrative che lo Stato deve fare per ridare fiducia e speranza, ha detto stamane il commissario per la ricostruzione Castelli.
4: È un momento molto difficile, ma non cadremo e non cederemo il Donetsk alla Russia, le parole del presidente Zelensky in un video davanti alla chiesa ortodossa di San Michele a Kiev, al ricorrere dei 35 anni dall'indipendenza ucraina. Nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, scandisce il presidente del Consiglio europeo Costa, giunto sul posto. Alle 13 è prevista la riunione in videoconferenza dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Il Vaticano intanto esplora possibili vie negoziali. A Mosca, Monsignor Gallagher, ministro degli esteri, domani incontrerà l'omologo russo Lavrov. E sul campo dilaga ancora il fuoco incrociato. Sarebbero 5 morti nel Kharkiv per un raid russo, mentre droni ucraini hanno colpito un altro centro di logistica nella regione russa del Krasnodar e nelle vicinanze anche un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7, altri 2 morti nella regione di Belgorod. E ieri è stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese, 3 morti in un raid israeliano Gaza, tra le vittime un bimbo di 4 anni e un 14enne, è stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus in Cisgiordania. L'alta rappresentante Callas ha definito illegali le nuove colonizzazioni varate da Israele. Nel fine settimana l'appello di oltre 100 ex diplomatici britannici e francesi che chiedono tra l'altro di chiudere ogni partnership e fornitura militare a Israele. Daniele Ubaldi.
6: La Palestina viene cancellata davanti ai nostri occhi, nei toni e nel contenuto risulta senza precedenti la lettera sottoscritta da oltre 100 ex diplomatici francesi e britannici e indirizzata al presidente francese Macron e al premier britannico Burham. A Gaza 2 milioni di palestinesi sono ammassati nel 30% di un territorio devastato, affamati e privi di medicine e abitazioni. Più di 1200 palestinesi sono stati uccisi dalla cosiddetta tregua. A Gerusalemme Est e nel resto della Cisgiordania, le demolizioni delle abitazioni palestinesi e la dilagante violenza dei coloni con la connivenza dell'esercito e della polizia israeliani equivalgono a una pulizia etnica, si legge nella lettera, che chiede un'azione urgente e articolata per fare pressione su Israele. Tra le richieste, la sospensione degli accordi commerciali con Israele e di ogni cooperazione di qualsiasi fornitura militare a Tel Aviv, il divieto di ogni rapporto commerciale con gli insediamenti israeliani, compresi investimenti, assicurazioni e altri servizi finanziari, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché la piena applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'Aia, che includono tra l'altro il mandato d'arresto nei confronti del premier israeliano Netanyahu.
4: Fino al 26 agosto sarà in vigore lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, firmata ieri la mini proroga dal ministro dell'economia Giorgetti, che ha allungato di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. Intanto l'Italia, con Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia, ha chiesto all'Europa di tassare i maxi guadagni delle compagnie petrolifere per finanziare gli sconti per i carburanti. Si faccia subito, senza aspettare Bruxelles, attacca la segretaria Dem Schlein. 2 persone sono rimaste gravemente ferite a causa di un'esplosione avvenuta questa mattina una palazzina a Cassino in provincia di Frosinone. I 2 feriti sarebbero rimasti ustionati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto. Ora il calcio: successi corsari ieri per Juventus, Milan e Lecce, rispettivamente a Frosinone, Torino e Venezia. A vincere pur di misura in casa è l'Atalanta sul Sassuolo, ma per i bianconeri e i bergamaschi in particolare non sono mancati i momenti di difficoltà e le opportunità di recupero da parte degli avversari, difficoltà ammesse pur tra elementi di crescita dai rispettivi allenatori Spalletti e Sarri.
7: Siamo alle prime battute, l'essenziale era cominciare con la convinzione, facendo vedere di essere squadra. L'abbiamo fatto, poi ci sarà tempo per poter parlare di quelli che sono i miglioramenti, per quelle che sono le cose che dobbiamo andare a acchiappare.
8: Nel finale poteva venire fuori anche una vittoria più rotonda, però è stata una partita di sofferenza con dei piccoli passi in avanti, e ora bisogna lavorare per inserire i nuovi, quindi vediamo di ora. Godiamoci questi 3 punti e poi ripenseremo alla prossima.
4: E oggi la prima di Serie A si chiude con 2 gare alle 18.30 Bologna-Lazio, alle 20.45 all'Olimpico Roma-Fiorentina. Infine una notizia dalla pallavolo: azzurre inarrestabili agli europei a Göteborg. Il sestetto di Velasco ha battuto per 3-0 anche la Svezia, padrona di casa, bissando le analoghe vittorie su Croazia e Montenegro. Prossima sfida domani pomeriggio con la Slovacchia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Tutto Sport. A Santerpidio a Mare, CS è due mondi. Quota CS per il tuo outfit e le sneakers di ogni giorno. E Sport CS per tornare in campo con la scarpa giusta. Calcio, basket, volley e tanto altro. Grandi marchi, vasto assortimento e soprattutto consulenza vera. CS, non solo scegliere, scegliere bene.
1: Ciao, sono Simone Grassi e ti invito venerdì 28 agosto alle ore 21:30 alla serata inaugurale del ciclo di concerti C'era una volta lo swing. Nella piazza centrale del porto turistico di Ancona, Marina Dorica, ci esibiremo con il mio sestetto e la Musicando Jazz Orchestra diretta dal maestro Luca Pecchia. Note importanti: il concerto è ingresso libero grazie al partner Baldi Food di Iesi e tutte le info sul sito www.loswing.it.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Iesi e Marotta.
5: Emotest, sede centrale a Montegiorgio e punto prelievi a Lido di Fermo. Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7. Effettuiamo prelievi e tutti gli esami di laboratorio anche a domicilio. Ci occupiamo di medicina del lavoro effettuando direttamente in azienda i prelievi necessari. I nostri poliambulatori polispecialistici vi aspettano a Montegiorgio al Centro Medico San Paolo e a Lido di Fermo. Emotest è convenzionata con i principali enti assicurativi. Emotest, vicini a te, ogni giorno.

0: 44 22 rifle the Uzi.
1: Ciao.
2: Ciao.

La musica di classe è in onda solo su. Skyline. Radio and Soul.

0: Tutti dobbiamo essere diversi. Come non ci sono al mondo due persone uguali, così deve essere anche con la musica. Altrimenti non è musica. Billie Holiday.
1: Skyline. Radio and Soul.

tornata di latte e cioccolato. La nuova gestione firmata La Ternana. Babà, zuppa inglese, dolce mattone e la linea healthy. C'è il cremosissimo cioccolato fondente e il sorprendente Pist Croc, il pistacchio che non hai mai assaggiato. Siamo aperti tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte fino

0: A Luna nel weekend, di latte e cioccolato, la Ternana, via Pola 110, Civitanova Marche. Qui il gusto ha un'altra storia.
1: Si riparte, back to school, back to sport. A Sant'Elpidio a Mare, CS è due mondi. Quota CS, per il tuo outfit e le sneakers di ogni giorno. E Sport CS, per tornare in campo con la scarpa giusta. Calcio, basket, volley e tanto altro. Grandi marchi, vasto assortimento e soprattutto consulenza vera. CS, non solo scegliere, scegliere bene.
2: Dal 10 al 30 agosto dall'usato punto auto di Ancona, 1000 euro di sconto extra. Su tutte le auto usate con visibile un bollino giallo, hai uno sconto di 1000 euro sul prezzo esposto. Una selezione straordinaria di auto senza vincolo di finanziamento e con possibilità di renderci il tuo vecchio usato. Approfitta del bollino giallo, ma fino al 30 agosto. Ti aspettiamo a l'usato.auto ad Ancona in via Albertini 32.
3: Sono le 14.

0: L'incerto e fuggitivo bagliore di tante stelle cadenti si mescola alla luce di qualche stella fissa. Questo è l'affascinante scenario che emerge dal mondo del jazz.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Scoprila nella concessionaria Skoda Via Vai di Civitanova Marche.
3: Ciao, sono Simone Grassi e ti invito venerdì 28 agosto alle ore 21:30 alla serata inaugurale del ciclo di concerti C'era una volta lo swing. Nella piazza centrale del porto turistico di Ancona, Marina Dorica, ci esibiremo con il mio sestetto e la Musicando Jazz Orchestra diretta dal maestro Luca Pecchia. Note importanti: il concerto è ingresso libero grazie al partner Baldi Food di Iesi e tutte le info sul sito www.loswing.it.
4: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri i nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione e in archivi digitali. Costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 27 agosto all'Open Day. Cercaci online. Iniziaqui.unimc.it.

0: La musica è il tipo perfetto dell'arte, perché non può mai svelare il suo ultimo segreto. Oscar Wilde.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Aperti per ferie. Il centro medico diagnostico fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche, terapia riabilitativa e innovativo centro odontoiatrico. La salute non va in vacanza. La Fenice ti è sempre vicina, anche durante tutta l'estate. Contatta il numero 0734 90 47 11 o consulta il sito centrodiagnosticolafenice.it.
1: È tornata Di Latte e Cioccolato, la nuova gestione firmata La Ternana. Babà, zuppa inglese, dolce mattone e la linea healthy. C'è il cremosissimo cioccolato fondente e il sorprendente Pist Croc, il pistacchio che non hai mai assaggiato. Siamo aperti tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte fino a 1 nel weekend. Di Latte e Cioccolato, La Ternana, via Pola 110, Civitanova Marche. Qui il gusto ha un'altra storia.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche,

0: e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen. Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
2: Sono le 15. Skyline News.
3: La ricostruzione è impegno complesso, serve ultimarla velocemente. Il monito del presidente della Repubblica Mattarella nel decimo anniversario dal sisma che devastò il centro Italia provocando 299 vittime. Molto è stato fatto per la ricostruzione, non vogliamo fermarci. Le parole della premier Meloni attesa ad Amatrice nel pomeriggio. Ucraina, nel giorno in cui si festeggia l'indipendenza dall'Unione Sovietica, tiene banco l'incontro tra i volenterosi presieduto da Gran Bretagna, Francia e Germania. Intanto la Commissione UE vota sì al nuovo finanziamento per Kiev di 6,1 miliardi. È in arrivo il D-Day economico per l'Iran, lo annuncia il segretario al tesoro americano Bessent, ufficializzando l'intenzione di Washington di colpire Teheran con sanzioni economiche senza precedenti. Caserta, arrestato l'uomo che avrebbe ucciso in strada il clochard Guido Roviello. L'aggressore, originario dell'Ucraina, avrebbe colpito la vittima con una serie di calci e pugni alla testa e al torace. Giochi del Mediterraneo, tripletta azzurra nella prova femminile di ciclismo. Sul circuito della Valle d'Itria, Rachele Barbieri si aggiudica l'oro davanti a Martina Fidanza e Barbara Guarischi. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

Skyline Radio & Soul, un viaggio musicale dai classici del soul alle sonorità più contemporanee. Skyline Radio & Soul, musica di classe.

0: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca. Auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jay-Q che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
1: Ciao, sono Simone Grassi e ti invito venerdì 28 agosto alle ore 21.30 alla serata inaugurale del ciclo di concerti C'era una volta lo swing. Nella piazza centrale del porto turistico di Ancona, Marina Dorica, ci esibiremo con il mio sestetto e la Musicando Jazz Orchestra diretta dal maestro Luca Pecchia. Note importanti: il concerto è ingresso libero grazie al partner Baldi Food di Iesi e tutte le info sul sito www.loswing.it.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

0: da Summer 1000.
1: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
0: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Scoprila nella concessionaria Skoda Via Vai di Civitanova Marche.
3: Ciao, sono Simone Grassi e ti invito venerdì 28 agosto alle ore 21:30 alla serata inaugurale del ciclo di concerti C'era una volta lo swing. Nella piazza centrale del porto turistico di Ancona Marina Dorica ci esibiremo con il mio sestetto e la Musicando Jazz Orchestra diretta dal maestro Luca Pecchia. Note importanti: il concerto è ingresso libero grazie al partner Baldi Food di Iesi e tutte le info sul sito www.loswing.it.
4: Si riparte, back to school, back to sport. A Centerpedio a Mare, CS è due mondi. Quota CS per il tuo outfit e le sneakers di ogni giorno. E Sport CS per tornare in campo con la scarpa giusta. Calcio, basket, volley e tanto altro. Grandi marchi, vasto assortimento e soprattutto consulenza vera. CS, non solo scegliere, scegliere bene.
5: Sono le 16 e 2 minuti. Skyline News.
6: Molto è stato fatto per la ricostruzione, non vogliamo fermarci. Le parole della Premier Meloni attesa tra poco ad Amatrice per il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia. Alle 17 la messa in suffragio delle 299 vittime presieduta dal Cardinal Zuppi. La ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente, il messaggio del presidente Mattarella. Il capo dello Stato inaugurerà il prossimo 21 settembre l'anno scolastico proprio ad Amatrice. Ucraina, nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, Kiev vede il nuovo vertice dei volenterosi e ottiene il sì dalla Commissione Europea al nuovo finanziamento di 6,1 miliardi. Gran Montana, Jacques Moretti, arrestato per violenze domestiche e danni della moglie Jessica, resta in carcere. L'ipotesi del pericolo di fuga sarebbe aumentato. Fonti vicine al caso rivelano inoltre che i due coniugi potrebbero accusarsi a vicenda nell'inchiesta che li vede indagati per l'incendio nel locale svizzero di cui sono proprietari e in cui persero la vita 41 persone. Calcio, si chiude oggi la prima giornata di Serie A, alle 18:30 Bologna-Lazio, alle 20:45 Roma-Fiorentina. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
7: 50 anni si festeggiano e da Luce Soli e Mazzieri la festa continua. Grandi vantaggi su oltre 50 auto usate e chilometri zero selezionate. Solo da noi trovi passaggio di proprietà in omaggio, 2 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. È l'occasione giusta per cambiare auto e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nelle sedi di Ancona, Iesi, Osimo, Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Luce Soli e Mazzieri. Da 50 anni la tua fiducia è la nostra strada.

0: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
1: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
0: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
2: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
3: Ciao, sono Simone Grassi e ti invito venerdì 28 agosto alle ore 21:30 alla serata inaugurale del ciclo di concerti C'era una volta lo swing. Nella piazza centrale del porto turistico di Ancona, Marina Dorica, ci esibiremo con il mio sestetto e la Musicando Jazz Orchestra diretta dal maestro Luca Pecchia. Note importanti: il concerto è ingresso libero grazie al partner Baldi Food di Iesi e tutte le info sul sito www.losswing.it.
4: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri i nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione e in archivi digitali. Costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 27 agosto all'Open Day. Cercaci online. iniziaqui.unimc.it.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Iesi e Marotta.
8: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
9: Il servizio post vendita?
8: Impeccabile.
9: La loro migliore pubblicità?
8: I clienti soddisfatti.
9: Occhiali?
8: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
10: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Skyline da Emma Parigi di 3B Meteo. A inizio una nuova settimana, questo lunedì sulle Marche il tempo si mantiene asciutto e ben assolato grazie ad una pressione atmosferica alta. Il clima è caldo di piena estate, tipicamente mediterranea, con valori diurni compresi fra i 29 e i 32 gradi. Nella notte e domani il passaggio di un rapido fronte atlantico porterà sul territorio parecchia nuvolosità e precipitazioni sparse, ma dureranno poco. Già domani nel corso del pomeriggio sera il tempo tornerà ad essere asciutto con schiarite via via più ampie. Le temperature diurne al più perderanno qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sull'app 3B Meteo.
11: Il meteo in collaborazione con Metal System.
12: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
13: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
12: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: Emotest, sede centrale a Montegiorgio e punto prelievi a Lido di Fermo. Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7. Effettuiamo prelievi e tutti gli esami di laboratorio anche a domicilio. Ci occupiamo di medicina del lavoro effettuando direttamente in azienda i prelievi necessari. I nostri poliambulatori polispecialistici vi aspettano a Montegiorgio al Centro Medico San Paolo e a Lido di Fermo. Emotest è convenzionata con i principali enti assicurativi. Emotest, vicini a te. Ogni giorno.
1: Ciao, sono Simone Grassi e ti invito venerdì 28 agosto alle ore 21:30 alla serata inaugurale del ciclo di concerti C'era una volta lo swing. Nella piazza centrale del porto turistico di Ancona, Marina Dorica, ci esibiremo con il mio sestetto e la Musicando Jazz Orchestra diretta dal maestro Luca Pecchia. Note importanti: il concerto è ingresso libero grazie al partner Baldi Food di Iesi e tutte le info sul sito www.losswing.it.
2: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri i nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione e in archivi digitali. Costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 27 agosto all'Open Day. Cercaci online. iniziaqui.unimc.it.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Scoprila nella concessionaria Skoda Via Vai di Civitanova Marche.

0: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it. Sono le 17 e un minuto. Skyline News.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. È terminata l'avventura di Michele Di Gregorio alla Juventus. Il portiere è partito dall'aeroporto torinese di Caselle per volare verso l'Inghilterra. La direzione è Bournemouth. La trattativa con la squadra britannica si è conclusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro. In casa rossonera è tutto fatto per il ritorno all'Ipsia di Nkunku. Il francese riabbraccia il suo vecchio club che verserà subito 3 milioni e mezzo nelle casse del Milan per il prestito oneroso. Il Napoli continua all'assalto a Gabriel Jesus, ma prima servono uscite per ridimensionare il monte ingaggi. Intanto l'Atalanta chiede il prestito di Noah Lang, ma Manna dice di no. Marotta blinda Lautaro Martinez e chiarisce la posizione dell'Inter. Il Barcellona allora vira su Nicolò Tressoldi. Alla Lazio proseguono le ricerche di un centravanti e in programma un incontro con il Sassuolo per discutere di Pinamonti. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.

0: Aperti per ferie. Il centro medico diagnostico fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche, terapia riabilitativa e innovativo centro odontoiatrico. La salute non va in vacanza. La Fenice ti è sempre vicina, anche durante tutta l'estate. Contatta il numero 0734 90 47 711 o consulta il sito centrodiagnosticolafenice.it.
1: Ciao, sono Simone Grassi e ti invito venerdì 28 agosto alle ore 21.30 alla serata inaugurale del ciclo di concerti C'era una volta lo swing. Nella piazza centrale del porto turistico di Ancona, Marina Dorica, ci esibiremo con il mio sestetto e la Musicando Jazz Orchestra diretta dal maestro Luca Pecchia. Note importanti: il concerto è ingresso libero grazie al partner Baldi Food di Iesi e tutte le info sul sito www.loswing.it.
2: È tornata Di Latte e Cioccolato, la nuova gestione firmata La Ternana. Babà, zuppa inglese, dolce mattone e la linea healthy. C'è il cremosissimo cioccolato fondente e il sorprendente Pist Croc, il pistacchio che non hai mai assaggiato. Siamo aperti tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte fino a 1 nel weekend. Di Latte e Cioccolato, La Ternana, via Pola 110, Civitanova Marche. Qui il gusto ha un'altra storia.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Iesi e Marotta.

Da Aretha Franklin ad Alicia Keys e Mario Biondi. La storia del soul in una radio unica. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1. Skyline. Radio 70 80 90. A fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Ciao, sono Simone Grassi e ti invito venerdì 28 agosto alle ore 21.30 alla serata inaugurale del ciclo di concerti C'era una volta lo swing. Nella piazza centrale del porto turistico di Ancona, Marina Dorica, ci esibiremo con il mio sestetto e la Musicando Jazz Orchestra diretta dal maestro Luca Pecchia. Note importanti: il concerto è ingresso libero grazie al partner Baldi Food di Iesi e tutte le info sul sito www.loswing.it.
2: È tornata Di Latte e Cioccolato, la nuova gestione firmata La Ternana. Babà, zuppa inglese, dolce mattone e la linea healthy. C'è il cremosissimo cioccolato fondente e il sorprendente Pist Croc, il pistacchio che non hai mai assaggiato. Siamo aperti tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte fino a 1 nel weekend. Di Latte e Cioccolato, La Ternana, via Pola 110, Civitanova Marche. Qui il gusto ha un'altra storia.
3: Nel mondo del

0: L'Ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: Dal 10 al 30 agosto dall'usato punto auto di Ancona, 1000 euro di sconto extra. Su tutte le auto usate con visibile un bollino giallo, hai uno sconto di 1000 euro sul prezzo esposto. Una selezione straordinaria di auto senza vincolo di finanziamento e con possibilità di renderci il tuo vecchio usato. Approfitta del bollino giallo, ma fino al 30 agosto. Ti aspettiamo a l'usato punto auto, ad Ancona, in via Albertini 32.
3: Sono le 18 e 2 minuti. Skyline News.
4: Il decimo anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia, la premier Giorgia Meloni è ad Amatrice per la messa in suffragio delle 299 vittime celebrata dal cardinal Zuppi. La presidente del Consiglio ha deposto una corona di alloro al monumento dedicato alle vittime. Poco prima la presidente del Consiglio ha partecipato in videoconferenza al vertice dei volenterosi al fianco dell'Ucraina. Il premier britannico Burnham ha autorizzato la produzione degli Storm Shadow, mentre la Commissione europea ha approvato un nuovo finanziamento da 6,1 miliardi di euro. Attentato a Ranucci, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti dopo l'interrogatorio di Walter Lavitola fissato per il 7 settembre. L'ex faccendiere è indagato insieme a Gomez Tavares come presunto mandante. Caserta avrebbe confessato l'uomo di origini romene arrestato per la morte del clochard Guido Roviello, morto in ospedale dopo essere stato colpito con una serie di calci e pugni alla testa e al torace. L'aggressione sarebbe nata per un debito di 50 euro. Calcio, si chiude oggi la prima giornata di Serie A. Alle 18.30 al Dallara il Bologna ospita Lazio. Alle 20.45 all'Olimpico la Fiorentina fa visita alla Roma. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: 50 anni si festeggiano e da Luce Soli e Mazzieri la festa continua. Grandi vantaggi su oltre 50 auto usate e chilometri zero selezionate. Solo da noi trovi passaggio di proprietà in omaggio, 2 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. È l'occasione giusta per cambiare auto e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nelle sedi di Ancona, Iesi, Osimo, Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Luce Soli e Mazzieri. Da 50 anni la tua fiducia è la nostra strada.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: questo, forse è questo che c'è. Beh.
1: Il blues è per il jazz ciò che il lievito è per il pane. Carmen McCree.
2: Skyline Radio and Soul.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen. Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
2: Ciao, sono Simone Grassi e ti invito venerdì 28 agosto alle ore 21.30 alla serata inaugurale del ciclo di concerti C'era una volta lo swing. Nella piazza centrale del porto turistico di Ancona, Marina Dorica, ci esibiremo con il mio sestetto e la Musicando Jazz Orchestra diretta dal maestro Luca Pecchia. Note importanti: il concerto è ingresso libero grazie al partner Baldi Food Jesi e tutte le info sul sito www.loswing.it.
3: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri i nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione e in archivi digitali. Costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 27 agosto all'Open Day. Cercaci online. iniziaqui.unimc.it.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
7: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Skyline, da Emma Parigi di 3B Meteo. A inizio una nuova settimana, questo lunedì sulle Marche il tempo si mantiene asciutto e ben assolato grazie ad una pressione atmosferica alta. Il clima è caldo di piena estate, tipicamente mediterranea, con valori diurni compresi fra i 29 e i 32 gradi. Nella notte e domani il passaggio di un rapido fronte atlantico porterà sul territorio parecchia nuvolosità e precipitazioni sparse, ma dureranno poco. Già domani nel corso del pomeriggio sera il tempo tornerà ad essere asciutto con schiarite via via più ampie. Le temperature diurne al più perderanno qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sull'app 3B Meteo.
1: Il meteo in collaborazione con Metal System.
8: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
9: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
8: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.
6: My Records, ogni sera alle 18.30 su Skyline Radio and Soul.

0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: Ciao, sono Simone Grassi e ti invito venerdì 28 agosto alle ore 21.30 alla serata inaugurale del ciclo di concerti C'era una volta lo swing. Nella piazza centrale del porto turistico di Ancona, Marina Dorica, ci esibiremo con il mio sestetto e la Musicando Jet.

0: Orchestra, diretta dal maestro Luca Pecchia. Note importanti: il concerto è ingresso libero grazie al partner Baldi Food di Iesi, e tutte le info sul sito www.loswing.it.
1: Dal 10 al 30 agosto dall'usato.auto di Ancona, 1000 euro di sconto extra. Su tutte le auto usate con visibile un bollino giallo, hai uno sconto di 1000 euro sul prezzo esposto. Una selezione straordinaria di auto senza vincolo di finanziamento e con possibilità di renderci il tuo vecchio usato. Approfitta del bollino giallo, ma fino al 30 agosto. Ti aspettiamo a l'usato.auto, ad Ancona, in via Albertini 32.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it. Sono le 19 e 3 minuti. Skyline News.
4: Il decimo anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia, ad Amatrice la messa celebrata dal Cardinal Zuppi, alla funzione presente anche la Premier Meloni che ha incontrato i familiari delle vittime. Ucraina, nel giorno delle celebrazioni per i 35 anni dall'indipendenza dall'Unione Sovietica, si sono riuniti a Kiev i volenterosi. Il Premier britannico Burnham formalizza l'autorizzazione a costruire i missili a lungo raggio Storm Shadow, mentre la Commissione Europea aveva approvato in mattinata nuovi appalti per sistemi di difesa per un totale di 6,1 miliardi di euro. L'Iran sta completamente collassando, così Trump sul suo social Truth, nelle ore in cui tocca record negativi la moneta iraniana e si avvicina all'attesa conferenza stampa del segretario al tesoro Bessent per illustrare il D-Day economico che prevede sanzioni economiche senza precedenti per Teheran. Serie A, si chiude oggi la prima giornata, dalle 18.30 Bologna e Lazio sono in campo al Dallara, dalle 20.45 Roma-Fiorentina. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.

Le notti insieme a te cambiano in un'oasi magica ed incantata in cui fiorisce l'amore, che dà ali al mio pensiero e vita alle mie emozioni.

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Scoprila nella concessionaria Skoda Via Vai di Civitanova Marche.
3: Ciao, sono Simone Grassi e ti invito venerdì 28 agosto alle ore 21:30 alla serata inaugurale del ciclo di concerti C'era una volta lo swing. Nella piazza centrale del porto turistico di Ancona, Marina Dorica, ci esibiremo con il mio sestetto e la Musicando Jazz Orchestra diretta dal maestro Luca Pecchia. Note importanti: il concerto è ingresso libero grazie al partner Baldi Food di Iesi e tutte le info sul sito www.losswing.it.
4: Aperti per ferie. Il centro medico diagnostico fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche, terapia riabilitativa e innovativo centro odontoiatrico. La salute non va in vacanza. La Fenice ti è sempre vicina, anche durante tutta l'estate. Contatta il numero 0734 90 47 711 o consulta il sito centrodiagnosticolafenice.it.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

0: Tra i piaceri della vita, la musica è seconda solo all'amore. Ma l'amore stesso è musica.
1: Skyline, Radio and Soul.

È tornata Di Latte e Cioccolato, la nuova gestione firmata La Ternana. Babà, zuppa inglese, dolce mattone e la linea healthy. C'è il cremosissimo cioccolato fondente e il sorprendente Pist Croc, il pistacchio che non hai mai assaggiato. Siamo aperti tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte fino a 1 nel weekend. Di Latte e Cioccolato, La Ternana, via Pola 110, Civitanova Marche. Qui il gusto ha un'altra storia.

0: punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca. Auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jay-Q che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
1: Emotest, sede centrale a Montegiorgio e punto prelievi a Lido di Fermo. Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7. Effettuiamo prelievi e tutti gli esami di laboratorio anche a domicilio. Ci occupiamo di medicina del lavoro effettuando direttamente in azienda i prelievi necessari. I nostri poliambulatori polispecialistici vi aspettano a Montegiorgio al Centro Medico San Paolo e a Lido di Fermo. Emotest è convenzionata con i principali enti assicurativi. Emotest, vicini a te. Ogni giorno.
2: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri i nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione e in archivi digitali. Costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 27 agosto all'Open Day. Cercaci online. iniziaqui.unimc.it.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

0: Sono le 20 e 6 minuti. Skyline News.
1: Il 10° anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia, da Amatrice la messa celebrata dal Cardinal Zuppi, presente anche la Premier Meloni che ha incontrato i familiari delle vittime. Esercitazioni su vasta scala saranno condotte dalla coalizione dei volenterosi nei mesi di ottobre e novembre, è quanto affermato dal presidente francese Macron a margine del vertice dei leader europei tenutosi a Kiev al fianco dell'Ucraina. La Gran Bretagna autorizza la costruzione degli Storm Shadow, mentre la Commissione europea dà il via libera per 6 miliardi di nuovi aiuti. Caserta avrebbe confessato l'uomo di origini romene arrestato per la morte del clochard. L'aggressione sarebbe nata per un debito di 50 euro. Serie A, Roma-Fiorentina chiude la prima giornata. Alla vigilia Gasperini fa il punto sul mercato giallorosso.
2: Nell'11, se vogliamo così, c'è stato un bel consolidamento, ma non delle situazioni particolarmente nuove, però nella rosa stiamo cercando di renderla più competitiva con dei ragazzi che possono dare e daranno sicuramente un valore aggiunto.
1: Calcio d'inizio, ore 20:45, ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Anni si festeggiano e da Luce Soli e Mazzieri la festa continua. Grandi vantaggi su oltre 50 auto usate e chilometri zero selezionate. Solo da noi trovi passaggio di proprietà in omaggio, 2 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. È l'occasione giusta per cambiare auto e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nelle sedi di Ancona, Iesi, Osimo, Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Luce Soli e Mazzieri, da 50 anni la tua fiducia è la nostra strada.

nuovo giorno, un nuovo inizio e una nuova abitudine. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Scoprila nella concessionaria Skoda Via Vai di Civitanova Marche.
3: Ciao, sono Simone Grassi e ti invito venerdì 28 agosto alle ore 21:30 alla serata inaugurale del ciclo di concerti C'era una volta lo swing. Nella piazza centrale del porto turistico di Ancona, Marina Dorica, ci esibiremo con il mio sestetto e la Musicando Jazz Orchestra diretta dal maestro Luca Pecchia. Note importanti: il concerto è ingresso libero grazie al partner Baldi Food di Iesi e tutte le info sul sito www.loswing.it.
4: Si riparte. Back to school, back to sport. A Sant'Elpidio a Mare, CS è due mondi. Quota CS per il tuo outfit e le sneakers di ogni giorno. E Sport CS per tornare in campo con la scarpa giusta. Calcio, basket, volley e tanto altro. Grandi marchi, vasto assortimento e soprattutto consulenza vera. CS, non solo scegliere, scegliere bene.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
7: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
8: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Skyline da Emma Parigi di 3B Meteo. A inizio una nuova settimana, questo lunedì sulle Marche il tempo si mantiene asciutto e ben assolato grazie ad una pressione atmosferica alta. Il clima è caldo di piena estate, tipicamente mediterranea, con valori diurni compresi fra i 29 e i 32 gradi. Nella notte e domani il passaggio di un rapido fronte atlantico porterà sul territorio parecchia nuvolosità e precipitazioni sparse, ma dureranno poco. Già domani nel corso del pomeriggio sera il tempo tornerà ad essere asciutto con schiarite via via più ampie. Le temperature diurne al più perderanno qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sull'app 3B Meteo.
2: Il meteo in collaborazione con Metal System.
9: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo. Sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
10: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
9: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen. Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Iesi e Marotta.
2: Ciao, sono Simone Grassi e ti invito venerdì 28 agosto alle ore 21.30 alla serata inaugurale del ciclo di concerti C'era una volta lo swing. Nella piazza centrale del porto turistico di Ancona, Marina Dorica, ci esibiremo con il mio sestetto e la Musicando Jazz Orchestra diretta dal maestro Luca Pecchia. Note importanti: il concerto è ingresso libero grazie al partner Baldi Food Iesi e tutte le info sul sito www.loswing.it.
1: È tornata Di Latte e Cioccolato, la nuova gestione firmata La Ternana. Babà, zuppe inglese, dolce mattone e la linea healthy. C'è il cremosissimo cioccolato fondente e il sorprendente Pist Croc, il pistacchio che non hai mai assaggiato. Siamo aperti tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte fino a 1 nel weekend. Di Latte e Cioccolato, La Ternana, via Pola 110, Civitanova Marche. Qui il gusto ha un'altra storia.
3: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
4: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
3: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
5: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
6: Sono le 21 e 4 minuti.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

Ciao, sono Simone Grassi e ti invito venerdì 28 agosto alle ore 21:30 alla serata inaugurale del ciclo di concerti C'era una volta lo swing. Nella piazza centrale del porto turistico di Ancona, Marina Dorica, ci esibiremo con il mio sestetto e la Musicando Jazz Orchestra diretta dal maestro Luca Pecchia. Note importanti: il concerto è ingresso libero grazie al partner Baldi Food di Iesi e tutte le info sul sito www.loswing.it.

What's that? What's that? What time?

0: L'esistenza intera deve essere colma di risate, di parole, di lacrime, di promesse, degli odori della paura, di viaggi, di volti nuovi, di racconti, di sogni, di fantasia e soprattutto di musica.
1: Skyline Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96. I'm so-

0: La musica può nominare l'innominabile e comunicare l'inconoscibile. Leonard Bernstein.
1: Skyline. Radio and Soul.

classe è in onda solo su Skyline Radio and Soul.

0: Dove le parole non arrivano, la musica parla. Ludwig van Beethoven.
1: Skyline, Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.